0: Olè. Picu pochi cacchi calli olè. Picu pochi cacchi calli olè. Hey, sentuli vei.
1: Isso pochi cacchi calli olè.
0: Isso pochi cacchi calli olè.